0: Гей, потанцюємо?
1: Найтепліший полюс планети.
2: Західний полюс.
3: Ricorderò comunque, anche se non vorrai. Ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: mai ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: Західний полюс.